吉杜米摩瓦苏杜苏米摩瓦萨利瓦西迪米布拉耶扎萨利瓦格里玛苏扎米吉达斯里亚古鲁吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽